А? Ngizwe ngayistata baba. Ay! Chi chi chi chi bum bum bum konga. Ay, konga nje man konga. Konga nje man konga. Konga nje man chi chi chi chi chi bum bum bum konga chi. Konga nje man konga. Konga jalo, konga chi. Ay! Chi chi chi chi chi bum bum bum.

Mar, Mar de Cristal. Da è quello per l'isbomo a tabelle. Quando si stira, va su buona. E poi mi sta canisi. A prima di giovane domingo, va su stira, va su buona in quadro. Se va in mica chi ha di marzo, mi te cavano in anno a mille di famba. Ti hanno ampulla.